Sì che ho bie quonde, se ze chi tle lani, ne zi, goyati we quonti, tlinchon wo neton, di, ella, masi chou, di ke ho bie.

Tihitat Mirrors Black takadi hunte edaitsink etson tledaitsink etson hita CKLB radio wake inleni atson the cat hani gatson mont adagant e hunt hada gat in inlat hani ne di desong di dani so haisin hunte etson wenni gatson hita du hani se he yagugi du e hita ni ga radio ke de di e yoi de hita ko hwa song di a hwala hani hita ni ga de di hunte ei hita go ya tike edai tsink e zon le dei tsing go zon in leni a zon da kat hani go zon hita CKLB radio 101.9 FM wik edat wa ko hunde